0: sereu benvinguts, no? Germans, amics, no? De gran virtut.
1: Gran virtut.